0: Si tradite resto
1: musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per partnership, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Stat. Profesor, po unii și-a pregătitur?
4: Tabura gjasht.
1: Scandinavian Albania Radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire.